0: 谢谢李总，谢谢李总。哟，冯书记，你啥时候回来？
1: 人到齐了，开会吧。
0: 哎，刘六，哎，进来。哦，哎，
1: 怎么着？人到齐了，快上菜啊！
0: 好嘞，来，
2: 上啥菜啊？
0: 啊，要喝酒啊？你个满仓可真能闹你！
1: 坐，坐。
3: 来喽！
0: 放哪儿啊？
4: 当然放在谢队长身边了，吃着方便。
3: 好嘞！
0: 边溜子，这啥菜？
3: 好菜呀！你得看好了，它可会飞。这叫红烧汉奸鸽，知道为什么叫红烧汉奸鸽吗？啊，因为他专门给鬼子送信儿啊。哎呀，要说这鸽子他也挺可怜的，你说他知道个啥呀？啊，还不是被那个真汉奸给利用了。
5: 彭书记，俺向你汇报个情况，在你走的这段时间，赵虎村民兵组织内部很不正常。
1: 汇报？汇报什么？啊？接受你的汇报，
5: 彭书记，你听俺解释。
1: 解释什么？把枪给我下来，给我绑起来。
5: 彭书记，俺有罪啊！
6: 实在是受不了了，
5: 对不起你，对不起他，也对不起赵虎村的乡亲们。王书记，你放俺一条生路吧，俺求你了。虎子兄弟，看在俺们兄弟俩从小一块长大的份上，你就替俺说个情吧，求求冯书记和马主任饶了俺吧。
7: 边南哥，当初是你让俺认识了共产党，认识了八路军，又带俺认识了共产党人，带俺走上了革命道路。后来咱们一起埋地雷，一起打鬼子。可现在呢，却当了汉奸，
6: 用枪对着自己人。
7: 边大哥，谁都救不了你。
6: 哥错了，你就帮我喝一回吧，不子，哥求你了。
8: 爸爸，枪声树倒了。
1: 马英。村口地雷埋好了吗？
8: 埋好了。
1: 好，带着山坡和这个奸信赶紧上后山，快！
0: 好，他们是来抢山坡的。
8: 快走！
0: 快！
9: 彭书记，快！山那边来了好多日本鬼子，
1: 准备带走。
0: 你们快撤，俺来掩护。快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！